tra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse e baronesse, marchesani, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.

ma passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

0: Io sono a tempo di salvar questa misera innocente dal tuo barbaro ordigno. Meschina, cosa sento?
1: Amor, consiglio, idol mio non vedere.

0: Demonio si diverte ad opporsi a miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, Corridoro mio, son mani pianti. Ti vendei.

0: detto qualche cosa.
1: Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo.
1: Comandate i congiunti, i parenti.